0: Ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV, sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825.
2: Radio Margherita. Orietta Berti. Incompatibili, ma indivisibili.

0: vado allo specchio, quasi mi riconosco.
1: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
2: Oggi è il 16 maggio. Sono le ore 2 e 54 minuti.
3: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: Radio Margherita. Musica italiana senza stupide interruzioni. Anche a Cagliari.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Fabio Concato.

0: Un giorno insieme con Fabio Concato. Torna fra un'ora.
1: Viola Cinquetti, Dio come ti amo.

0: Repubblica Italiana presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di Mario Venuti. Wow, wow.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Mario Venuti.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
0: Ma che freddo fa. Perdono. È quello che mi manca.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Sono le ore 3:28.

0: Rispetto significa accettare le differenze, valorizzarle e comprendere che la diversità è una risorsa che arricchisce la comunità. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Andrea Mandelli. Un bacio ancora.
1: Sotto un cielo di LED, mi specchio in vetrine, maschere a colori, piume serpentine, il cuore è un disco rotto, batte fuori ritmo.

Sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro sul mio muro.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 16 maggio. Sono le ore 3 e 54 minuti. Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Vecchioni, Stagioni nel sole.
1: Addio per sempre, amico mio, ne abbiamo passate di stagioni al sole, da far invidia a chi so io, ne abbiamo cantate di illusioni, fino a sembrare due coglioni. Addio che bello aver vent'anni, essere al centro della primavera, volare a vela in mezzo ai sogni,

dire, non siamo stati granché insieme, ma ho visto il mondo coi tuoi occhi e l'ho chiamato col tuo nome. Addio papà, vado in un sogno, ma il vero sogno è stato aver vissuto bruciando tutte le stazioni e alla stazione del

0: Nonno, nonno, come mai sei così contento?
1: Perché io ascolto Radio Margherita, la mia radio preferita.
0: Anch'io voglio essere contento.
1: E allora ascoltiamo tutte e due assieme Radio Margherita, la nostra radio preferita. Ciao a tutti da Gianfranco e...
0: Samuel.

0: Un giorno insieme con Fabio Concato. Torna fra un'ora.
1: Albano e Romina Power. Quando un amore se ne va.

0: facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825.

0: tutta musica italiana.
1: Mino Vergnaghi, Parigi addio.
2: L'ho

Marisa Sannia è nata a Iglesias, in Sardegna, il 15 febbraio 1947 ed è stata una cantautrice e attrice italiana. Nota per alcuni successi di musica leggera negli anni 60, è stata interprete di canzoni d'autore e ha poi iniziato una ricerca artistica che l'ha portata a diventare un'apprezzata cantautrice in lingua sarda. È stata conosciuta anche con il soprannome La Gazzella di Cagliari, perché fu apprezzata giocatrice di basket. Dopo aver vinto il concorso nazionale RAI per Voci Nuove, il suo talento venne notato dal giurato Sergio Endrigo, con cui stabilì uno speciale rapporto destinato a durare per tutto il resto della vita. Importante, nell'ascesa della cantante, risultò anche l'affermazione conseguita nell'estate dello stesso 1967 al Festival Bar, dove si classificò terza e vinse il premio della critica discografica. Numerose fra la fine dei 60 e i primi anni 70 le partecipazioni della Sannia alle manifestazioni canore, presentando in tali occasioni varie canzoni di successo. Nel suo repertorio, di facile ascolto in molti dei suoi brani più noti, la Sannia non mancò comunque di sperimentare la canzone pop d'autore, talvolta anche a scapito del successo, cosa che la porterà a incidere brani, oltre che di Endrigo, a cui dedicò il suo secondo album, e Bacalov, anche di Vecchioni, De Gregori, Lauzi, Minghi, De Moraes e De Angelis, fra gli altri. Grazie alla sua avvenenza, la Sannia ebbe modo di apparire in numerose riviste illustrate anche in veste di indossatrice, fotomodella e, più raramente, interprete di fotoromanzi. Nei primi anni 70, percependo il graduale esaurimento della sua stagione canora più fortunata, la Sannia si dedicò anche al teatro, partecipando a due musical, opere folk, vennero chiamate dal loro ideatore Tony Cucchiara, di notevole successo Caino e Abele, 1973. Marisa Sannia ha all'attivo moltissime partecipazioni in lavori di altri artisti e alcune sue composizioni sono state interpretate anche in Spagna. Ha pubblicato 8 album in lingua italiana e sarda. Marisa Sannia muore a Cagliari il 14 aprile 2008, all'età di 61 anni. Tra le canzoni più rappresentative di Marisa Sannia ricordiamo L'amore è una colomba, Gli occhi miei, Tutto o niente, Casa Bianca.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Marisa Sannia.
2: Radio Margherita, per la memoria.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 16 maggio. Sono le ore 4 e 54 minuti.

0: Enrico Nigiotti. La la la la la. È successo per caso.
1: Amore che poi dormi, amore che sai sempre cosa fare.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato caratterizzata da un contesto instabile al centro-sud con fenomeni a tratti anche di forte intensità per il passaggio di una perturbazione. Parziale miglioramento sulle regioni di nord-ovest in Sardegna e poi anche sul Triveneto. Temperature massime non superiori ai 20 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di domenica è previsto un generale miglioramento con ampie schiarite. Per dettagli vi invito a rimanere aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Fabio Concato.

0: Mal. Tu sei con me.
1: Ti porto dentro me in ogni mio pensiero.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, augura a tutti una felice giornata. Oggi è il 16 maggio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Adamo. Oggi è l'onomastico di Adamo. Il nome ha origine biblica e significa creato dalla terra. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 16 maggio del 1920 Giovanna d'Arco viene canonizzata a Roma da Papa Benedetto XV. Lo scioglilingua di oggi è: in un piatto poco cupo, poco pepe cape. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Indulge ad un certo narcisismo, si fa persino ritoccare le radiografie per fare bella figura. Ed ora l'aforisma del giorno. La vita è un romanzo che scriviamo con le scelte di ogni giorno. Il consiglio della nonna di oggi è: per pulire i denti dopo un pranzo al ristorante, puoi usare una foglia di salvia. Adesso l'indovinello del giorno. Quali sono i tre numeri, interi e positivi, che sommati tra di loro o che moltiplicati tra di loro danno lo stesso risultato finale? La risposta è: i numeri sono 1, 2, 3. Ed ora, il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Tonella d'Alcamo, provincia di Trapani, Sicilia. Il mio proverbio è questo: signori scansate ninne di un morto di fame e rinasciuto. La traduzione: signore ce ne liberi di uno povero morto di fame che poi è riuscito ed è diventato ricco.

0: un gesto di attenzione, una parola cortese o uno sguardo sincero possono cambiare la giornata di una persona e trasmettere umanità.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Lorenzo Licitra. Il mio giusto momento.
3: Ci hanno visto ballare

Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 16 maggio. Sono le ore 5 e 49 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Pino da Unisi di Naro, in provincia di Agrigento. Giuseppe Barresi di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Eloisa Palmeri di Serra di Falco, in provincia di Caltanissetta. Armando Crusco di Trebisacce, in provincia di Cosenza. Carmelo Pergola di Assoro, in provincia di Enna. Giuseppe Mirabile di Santo Stefano Quisquina, in provincia di Agrigento. Loredana Bonsignore di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio.

0: Un giorno insieme con Fabio Concato. Torna fra un'ora.
1: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV, sintonizzandoti sul canale 825.
2: 825.
1: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825. Radio Margherita.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800

0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Buongiorno con.
1: Buongiorno con
0: Elisa.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Anche se non trovi le parole. Come te nessuno mai. Luce. Luglio. Se piovesse il tuo nome. E vivere tutte le vite.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Collage.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 16 maggio. Sono le ore 6 e 28 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Adamo,

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Impavido. Impavido. Dal latino impavidus, da in, negazione, e pavidus, cioè pauroso. Significato: intrepido, colui che non ha paura di niente.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Ribaldo. Ribaldo. Chi vive di violenze e soprusi. Una masnada di ribaldi, razza di ribaldi, è un ribaldo, connotazione negativa.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Maramaldo. Maramaldo. Sostantivo maschile. Persona che infierisce sui deboli e sugli inermi.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Ampolloso. Ampolloso. Aggettivo. Retoricamente gonfio. Affettato. Si dice di persona vanagloriosa o saccente.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
2: Radio Margherita, per la cultura.

0: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.
1: Roberto Carlos, la donna dell'amico mio.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 16 maggio. Sono le ore 6 e 54 minuti.
2: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Pino da Unisi di Naro, in provincia di Agrigento. Giuseppe Barresi di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Eloisa Palmeri di Serra di Falco, in provincia di Caltanissetta. Armando Crusco di Trebisacce, in provincia di Cosenza. Carmelo Pergola di Assoro, in provincia di Enna. Giuseppe Mirabile di Santo Stefano Quisquina, in provincia di Agrigento. Loredana Bonsignore di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Francesca Michielin, una donna.

giorno insieme con Fabio Concato. Torna fra un'ora. Nicolas Bonazzi.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Mario, chiamo dalla provincia di Napoli. Volevo dire la mia in riguardo agli insegnanti, che spesso sento come ultimo il messaggio della signora che diceva che il livello degli insegnanti si è abbassato. Ma io da insegnante vorrei dire sia alla signora ma a tutti quelli che parlano degli insegnanti che purtroppo le armi che abbiamo a disposizione non sono più quelle di una volta. All'epoca anche io, quando mia madre veniva a parlare a scuola, se l'insegnante diceva a vostro figlio non va bene, non si impegna, non sta facendo quello che deve fare, per usare una terminologia napoletana, le prendevo e abbuscavo lì davanti all'insegnante e poi quando tornavo a casa erano solo punizioni. Oggi, se ti permetti di toccare semplicemente un ragazzino e dire signore vostro figlio sta facendo, vieni richiamato dalla stessa madre, e lei cosa fa? Ti dice la madre, per cercare di trovare strategie affinché mio figlio possa. E poi ovviamente i numeri di una scuola, anche lo stesso preside dice professore cerchiamo di portare un po' di pazienza, noi dobbiamo cercare di, se no i ragazzi poi vanno via, e alla fine noi siamo in classe, facciamo quello che possiamo fare, ovviamente con un disturbo continuo da parte dei ragazzi, ma purtroppo non abbiamo armi, non esiste più la nota, non esiste più la sospensione, non esiste più essere richiamato da un genitore. La volete la soluzione? Tirate fuori via i genitori dalle scuole, fateli uscire, eliminate, bandite i gruppi chat delle mamme che sono la rovina di tutto, e poi vi farò vedere come gli insegnanti ritornano a essere quelli che forse erano una volta, con un potere maggiore, giusto, e non quelli di adesso che purtroppo vicino a un ragazzo che magari ti risponde anche male devi sottostare e stare zitto, perché altrimenti viene la mamma e le prendi pure dalla madre.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Clara, prima donna.

0: senza te.
1: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, incontro di generazioni.
2: Oggi è il 16 maggio. Sono le ore 7 e 25 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Adamo,

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Da piccolo i miei mi mandavano in una colonia di bambini così poveri che sulla spiaggia, invece dei castelli, facevamo le case popolari di sabbia.
1: L'angolo del sorriso.
3: Due scheletri entrano in un bar. Un caffè e uno straccio, per favore.
1: L'angolo del sorriso.
2: Chi si è visto, si è visto, disse lo specchio andando in frantumi.
4: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: saper rispettare non è solo un atto di educazione, ma un segno di maturità e responsabilità verso se stessi e verso gli altri.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Francesco Renga, vivendo adesso. Un'altra

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Gruppo Italiano. Tropic-

0: Radio Margherita Notizie.
1: La morte dei cinque nostri connazionali durante un'immersione subacquea alle Maldive, difficilissimo il recupero dei corpi. Alessandro Cisilin.
2: Sospesa a causa del maltempo, la ricerca dei sub-italiani morti nelle Maldive in un'escursione subacquea giunta fino a 60 metri. L'unico corpo finora recuperato sarebbe quello della guida Gianluca Benedetti e non della docente di ecologia marina Monica Monteleone, come riferito in precedenza. Con lei intrappolati vi sarebbero anche gli altri tre connazionali. Sull'accaduto indaga la Procura di Roma.
1: Toni cordiali ma molti nodi irrisolti tra USA e Cina dopo il vertice Trump, Xi Jinping, il rosso le borse, salgono i prezzi di gas e petrolio, su anche i rendimenti dei titoli di Stato di mezza Europa. Le indagini sull'omicidio avvenuto lo scorso sabato a Taranto, confessa il quindicenne che ha sferrato le coltellate mortali contro il bracciante 35enne Bakary Sako, 6 componenti del branco fermati, 4 sono minorenni. Infine una notizia dal Foro Italico, niente da fare per Luciano Darderi, giunto in semifinale agli internazionali d'Italia, ma sconfitto 6-1-6-1 dal norvegese Ruud. L'altra semifinale tra il numero 1 Sinner e il russo Medvedev. Da Laura Supino, buona serata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Salvatore Adamo, lei.

0: nostra. Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, passione di radio.
1: Oggi è il 16 maggio. Sono le ore 7 e 56 minuti.
2: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Pino da Unisi di Naro, in provincia di Agrigento. Giuseppe Barresi di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Eloisa Palmeri di Serra di Falco, in provincia di Caltanissetta. Armando Crusco di Trebisacce, in provincia di Cosenza. Carmelo Pergola di Assoro, in provincia di Enna. Giuseppe Mirabile di Santo Stefano Quisquina, in provincia di Agrigento. Loredana Bonsignore di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta.
3: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
4: Ruggero, sentimenti.
5: Ah.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato caratterizzata da un contesto instabile al centro-sud con fenomeni a tratti anche di forte intensità per il passaggio di una perturbazione. Parziale miglioramento sulle regioni di nord-ovest in Sardegna e poi anche sul Triveneto. Temperature massime non superiori ai 20 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di domenica è previsto un generale miglioramento con ampie schiarite. Per dettagli vi invito a rimanere aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Fabio Concato.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Antonio da Battipaglia, io volevo fare un appello. Io ho finito di pagare il mutuo della mia abitazione dal mese di giugno di quest'anno, dopo 25 anni. Mi ritrovo che devo pagare ancora per togliere l'ipoteca. Allora, una domanda, ma non è più facile magari che le banche o gli uffici, insomma, preposti a queste cose, con l'ultima rata ti diano un benestare dove tu praticamente risulta che hai pagato tutto e non devi più nulla a nessuno? Perché devo andare a fare una visura per accertarmi che l'ipoteca è stata tolta oppure pagare ancora? Grazie e buon ascolto a tutti.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825. 825. Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825. Radio Margherita.
5: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
6: Marco Carta. Supernova.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, dita e mi sono invaghita.
0: Sono le ore 8 e 23 minuti.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

letto tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

così non faccio entrare, nessuno può più andare, è così.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, augura a tutti una felice giornata. Oggi è il 16 maggio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Adamo. Oggi è l'onomastico di Adamo. Il nome ha origine biblica e significa creato dalla terra. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 16 maggio del 1920 Giovanna d'Arco viene canonizzata a Roma da Papa Benedetto XV. Lo scioglilingua di oggi è: in un piatto poco cupo, poco pepe cape. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Indulge ad un certo narcisismo, si fa persino ritoccare le radiografie per fare bella figura. Ed ora l'aforisma del giorno. La vita è un romanzo che scriviamo con le scelte di ogni giorno. Il consiglio della nonna di oggi è: per pulire i denti dopo un pranzo al ristorante, puoi usare una foglia di salvia. Adesso l'indovinello del giorno. Quali sono i tre numeri interi e positivi che sommati tra di loro o che moltiplicati tra di loro danno lo stesso risultato finale? La risposta è: i numeri sono 1, 2, 3. Ed ora, il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Tonella d'Alcamo, provincia di Trapani, Sicilia. Il mio proverbio è questo: signori scansate ninne di un morto di fame rinasciuto. La traduzione: signore ce ne liberi di uno povero morto di fame che poi è riuscito ed è diventato ricco.

0: Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Roberto Vecchioni e Teresa De Sio. Il violinista sul tetto.

0: Petit, perdonami.
1: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupido.

0: Perdonami.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 16 maggio. Sono le ore 8 e 54 minuti. Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Pino da Unisi di Naro, in provincia di Agrigento. Giuseppe Barresi di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Eloisa Palmeri di Serra di Falco, in provincia di Caltanissetta. Armando Crusco di Trebisacce, in provincia di Cosenza. Carmelo Pergola di Assoro, in provincia di Enna. Giuseppe Mirabile di Santo Stefano Quisquina, in provincia di Agrigento. Loredana Bonsignore di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75. Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni. Giusy Ferreri, non ti scordar mai di me.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 81. Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti al verificarsi di eventi eccezionali. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a 4 mesi. Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.
0: Radio Margherita, per la libertà.

0: Un giorno insieme con Fabio Concato. Torna fra un'ora. Selmi, forse per sempre.
1: Tu sai come fare male, come un mal di testa, quando penso che da solo forse ci so stare, ma allo specchio poi mi

0: Con il brano Devi dirmi di sì si sono confrontati oggi Roberta Bonanno e Mina. Confronti.
1: Eros Ramazzotti e Max Pezzali. Come nei film.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 16 maggio. Sono le ore 9 e 30 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Adamo.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Il mio viaggio inizia qua.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
2: Voglio buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
3: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
2: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
4: Radio Margherita, buongiorno. Sono Nico da Milano e grazie che mi ho riservato questa opportunità per diffondere questo. A me piace questo signor coso di Napoleone che diceva: le baionette sono buone a tutto tranne che per sederci sopra. Grazie, grazie Radio Margherita, buongiorno.
5: Sono Domenico, telefono da Palermo. Quando marito è poveriello manca moglie poveri. Quando il marito è poverello neanche la moglie lo può vedere.
6: Chi è speranza campa, risparata mora. Traduzione: chi vive di speranza muore disperato. Massimo Finaldi da Tre Case. Massimo Finaldi da Tre Case, provincia di Napoli. Chi cagna via vecchia panova sape che il calass e non che il catrova. Chi lascia, traduzione, chi lascia la strada vecchia per la nuova sa ciò che lascia ma non sa ciò che incontra.
1: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
7: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao Radio Margherita, sono Gabriella da Torino. Volevo dirti che ascoltandoti ho scoperto quanta bontà e buonsenso ci sia nella maggior parte degli italiani. Le loro opinioni e i loro consigli mostrano una gentilezza d'animo che non mi sarei mai aspettata. Grazie anche per questo, Radio Margherita. Ciao e buon lavoro.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 16 maggio. Sono le ore 9:49.
0: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Pino da Unisi di Naro, in provincia di Agrigento. Giuseppe Barresi di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Eloisa Palmeri di Serra di Falco, in provincia di Caltanissetta. Armando Crusco di Trebisacce, in provincia di Cosenza. Carmelo Pergola di Assoro, in provincia di Enna. Giuseppe Mirabile di Santo Stefano Quisquina, in provincia di Agrigento. Loredana Bonsignore di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta.
3: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
4: Stefano Pitasi, me l'hai insegnato tu.
5: Me l'hai insegnato tu. Che non ci basta una notte per amare.

0: Dovrebbero riprendere domani le ricerche dei corpi dei quattro subacquei italiani intrappolati nelle Maldive nell'immersione in una grotta a una profondità di 60 metri. Le operazioni sono bloccate da maltempo, finora recuperato solo il corpo del padovano Gianluca Benedetti. Taiwan rivendica subito la propria indipendenza rispondendo a Donald Trump, che esortava l'isola a non fare dichiarazioni di questo tipo per evitare rischi di conflitto con la Cina. Taipei ricorda a Washington gli impegni sulla fornitura di armi americane. Richiamo del garante della privacy agli organi di informazione sul caso Garlasco. L'autorità parla di continua e morbosa spettacolarizzazione di una vicenda di cronaca dopo la pubblicazione di intercettazioni di una telefonata tra Alberto Stasi e il suo legale. Le indagini sulla morte del bambino al quale era stato trapiantato un cuore danneggiato. La procura di Napoli ha ascoltato i due medici del Monaldi che avevano prelevato l'organo a Bolzano. Si intende chiarire se il cuore del piccolo Domenico fosse già stato espiantato quando l'organo era arrivato in sala operatoria. Prima ipoteca di Vingegaard sul Giro d'Italia con la vittoria della settima tappa, con arrivo in salita al Blockhaus, la cima sul massiccio abruzzese della Maiella. La maglia rosa rimane al portoghese Eulalio, che in classifica ha ancora più di 3 minuti nei confronti del danese. È tutto, a più tardi da Davide Camera.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Fabio Concato.

0: Un giorno insieme con Fabio Concato. Torna fra un'ora.
1: Fedez, Tananai e Mara Sattei. La dolce vita.

0: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV, sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825.
2: Radio Margherita.
3: La vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana. Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Gianluca Grignani. La mia storia tra le dita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 16 maggio. Sono le ore 10 e 24 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Adamo.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

Marisa Sannia è nata a Iglesias, in Sardegna, il 15 febbraio 1947 ed è stata una cantautrice e attrice italiana. Nota per alcuni successi di musica leggera negli anni 60, è stata interprete di canzoni d'autore e ha poi iniziato una ricerca artistica che l'ha portata a diventare un'apprezzata cantautrice in lingua sarda. È stata conosciuta anche con il soprannome La Gazzella di Cagliari, perché fu apprezzata giocatrice di basket. Dopo aver vinto il concorso nazionale RAI per Voci Nuove, il suo talento venne notato dal giurato Sergio Endrigo, con cui stabilì uno speciale rapporto destinato a durare per tutto il resto della vita. Importante, nell'ascesa della cantante, risultò anche l'affermazione conseguita nell'estate dello stesso 1967 al Festival Bar, dove si classificò terza e vinse il premio della critica discografica. Numerose, fra la fine dei 60 e i primi anni 70, le partecipazioni della Sannia alle manifestazioni canore, presentando in tali occasioni varie canzoni di successo. Nel suo repertorio, di facile ascolto in molti dei suoi brani più noti, la Sannia non mancò comunque di sperimentare la canzone pop d'autore, talvolta anche a scapito del successo, cosa che la porterà a incidere brani, oltre che di Endrigo, a cui dedicò il suo secondo album, e Bacalov, anche di Vecchioni, De Gregori, Lauzi, Minghi, De Moraes e De Angelis, fra gli altri. Grazie alla sua avvenenza, la Sannia ebbe modo di apparire in numerose riviste illustrate anche in veste di indossatrice, fotomodella e, più raramente, interprete di fotoromanzi. Nei primi anni 70, percependo il graduale esaurimento della sua stagione canora più fortunata, la Sannia si dedicò anche al teatro, partecipando a due musical. Opere folk vennero chiamate dal loro ideatore Tony Cucchiara, di notevole successo Caino e Abele, 1973. Marisa Sannia ha all'attivo moltissime partecipazioni in lavori di altri artisti e alcune sue composizioni sono state interpretate anche in Spagna. Ha pubblicato 8 album in lingua italiana e sarda. Marisa Sannia muore a Cagliari il 14 aprile 2008, all'età di 61 anni. Tra le canzoni più rappresentative di Marisa Sannia ricordiamo L'amore è una colomba, Gli occhi miei, Tutto o niente, Casa Bianca.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Marisa Sannia.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 16 maggio. Sono le ore 10 e 57 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Pino da Unisi di Naro, in provincia di Agrigento. Giuseppe Barresi di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Eloisa Palmeri di Serra di Falco, in provincia di Caltanissetta. Armando Crusco di Trebisacce, in provincia di Cosenza. Carmelo Pergola di Assoro, in provincia di Enna. Giuseppe Mirabile di Santo Stefano Quisquina, in provincia di Agrigento. Loredana Bonsignore di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Elisa, come te nessuno mai.

Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Un fauno

Le prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: La cosa che mi fa arrabbiare di più Radio Margherita, no? È la sporcizia. La sporcizia è l'inverosimile. Perché devono sporcare sempre i nostri comuni, i nostri terreni, le nostre belle realtà italiane? Ciao Radio Margherita.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita Musica Italiana presenta Tre canzoni.
3: Tre canzoni.
2: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di Mario Venuti. Whoa, whoa.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Mario Venuti.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
0: Ma che freddo fa. Perdono. È quello che mi manca.
2: Gigi D'Alessio e Giusy Ferreri. Non solo parole.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, con te sono guarita.
0: Oggi è il 16 maggio. Sono le ore 11 e 31 minuti.
2: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Adamo.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

cielo qui fra le mie dita. Avevo il cuore d'atleta in salita. Cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti aspetto.

0: Ogni persona porta con sé una storia, dei sogni e delle fragilità. Rispettarle significa riconoscere il valore della vita umana.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Enrico Nigiotti, se cascasse il mondo. Precisamente.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Dovrebbero riprendere domani le ricerche dei corpi di 4 subacquei italiani intrappolati nelle Maldive nell'immersione in una grotta a una profondità di 60 metri. Le operazioni sono bloccate dal maltempo. Finora è recuperato solo il corpo del padovano Gianluca Benedetti. Taiwan rivendica subito la propria indipendenza rispondendo a Donald Trump, che esortava l'isola a non fare dichiarazioni di questo tipo per evitare rischi di conflitto con la Cina. Taipei ricorda Washington gli impegni sulla fornitura di armi americane. Richiamo del garante della privacy agli organi di informazione sul caso Garlasco. L'autorità parla di continua e morbosa spettacolarizzazione di una vicenda di cronaca dopo la pubblicazione di intercettazioni di una telefonata tra Alberto Stasi e il suo legale. Le indagini sulla morte del bambino al quale era stato trapiantato un cuore danneggiato. La procura di Napoli ha ascoltato i due medici del Monaldi che avevano prelevato l'organo a Bolzano. Si intende chiarire se il cuore del piccolo Domenico fosse già stato espiantato quando l'organo era arrivato in sala operatoria. Prima ipoteca di Vingegaard sul Giro d'Italia con la vittoria della settima tappa, con arrivo in salita al Blockhaus, la cima sul massiccio abruzzese della Maiella. La maglia rosa rimane al portoghese Eulalio, che in classifica ha ancora più di 3 minuti nei confronti del danese. È tutto, a più tardi da Davide Camera.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Francesca Lotta.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 16 maggio. Sono le ore 11 e 57 minuti. Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.

0: Bobby solo. Mi ha stregato.
1: Quale mistero è l'amore? Certo, è una cosa

0: facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825. 825. Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825. Radio
1: La vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana. Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Giovanni Caccamo. Puoi fidarti di me.
3: È arrivata la notte, noi siamo vicini. Siamo due territori che hanno perso i confini. Fermo sulla tua pelle, mi abbandono al presente. E mi piaci così, come sei veramente. Mi avvicino al tuo corpo per poterlo capire. Mentre fisso i tuoi occhi non so più cosa dire. Ogni punto che sfioro cambia forma al tuo viso. Stringi forte le labbra, poi mi accenni un sorriso. Non interpreto amore, non so bene cos'è. Ma non voglio mentirti, puoi fidarti di me.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Sono le ore 12 e 26 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita, musica italiana, vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Ernest Renan? Le donne e gli uomini si fissano nel momento in cui smettono di pensare. Sa cosa diceva Platone? Ogni problema ha tre soluzioni: la mia soluzione, la tua soluzione e la soluzione giusta. Sa cosa diceva Andy Warhol? Credo che avere la terra e non rovinarla sia la più bella forma d'arte che si possa desiderare.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza. Borges, a cosa serve?
2: A

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide, forti come

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao, chiamo da Torino. Volevo dare tutta la mia solidarietà al messaggio della persona che ho sentito poco fa, che si conclude dicendo: tutte le persone sono uguali. Hai perfettamente ragione, così come hai perfettamente ragione che il popolo italiano non l'ho ancora capito. Grazie, ciao.
0: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 16 maggio. Sono le ore 12:53.
3: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
4: Franco Califano, la nevicata del 56.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Fabio Concato.

Un giorno insieme con Fabio Concato. Torna fra un'ora. Jimmy Fontana. Il mondo.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao Radio Margherita, anch'io voglio fare un appello a tutti i generi del mondo come me: uniamoci contro le suocere cattive. È brutto da dire, soprattutto sono vicino al mio suocero Gianni, perché la sua moglie Maddalena è veramente un'arpia. Grazie a Radio Margherita per il mio appello.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: San Giovanni, farfalle.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Sono le ore 13 e 23 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

Radio Margherita Musica Italiana presenta l'aforisma del giorno. Chi ha fretta ad arricchire non si conserverà innocente.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Eugenia. Voglio complimentarmi con la giustizia italiana, col ministro della giustizia, col tribunale di Bari, che in 2 anni di una causa civile si sono succeduti 4 giudici. Ogni volta si cambia un giudice. Ma come pensiamo di arrivare in fondo noi? Ecco spiegate le catastrofe di faldoni e fascicoli nei tribunali. Non si lavora così. Prendete provvedimenti, 4 giudici in meno di 2 anni. Meditate, gente, meditate.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 16 maggio. Sono le ore 13:53. Mango, lei verrà.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Ancora una tragedia del mare a Lampedusa, vittima una neonata deceduta per ipotermia poco dopo l'ennesimo sbarco di migranti. Alessandro Cisilin.
2: Ipotermia, questa è la causa della morte di una bambina di poche settimane arrivata con la madre e altre 53 persone intorno alle 4:30, soprattutto uomini ma anche 7 donne e 6 minori, tutti provenienti da Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. La neonata, già in condizioni critiche, è stata trasferita al poliambulatorio dove è deceduta, aperta un'inchiesta della procura di Agrigento.
1: Riprese nelle Maldive le ricerche dei 4 subacquei ancora dispersi nella grotta a 60 metri di profondità dopo il ritrovamento del corpo del solo Gianluca Benedetti. Sospesa dal ministero la licenza alla nave Duke of York. Timori di una ripresa della guerra in Medio Oriente la prossima settimana, secondo quanto riferito da New York Times e CNN. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian scrive al Papa accusando Stati Uniti e Israele del blocco Hormuz. Internazionali d'Italia di tennis, non prima delle 15 la ripresa della semifinale tra Sinner e Medvedev. La partita è stata interrotta ieri per la pioggia sul 4-2 per l'azzurro nel terzo set e vantaggio per il russo nel quinto gioco. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Fabio Concato.

0: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV, sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825.
2: Radio Margherita.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Davide da Messina. Ho appena ascoltato un medico psichiatra il quale lamentava le dichiarazioni di una paziente e invita voi Radio Margherita a filtrare i messaggi che ricevete. E allora io replico al dottore che, come dico, per qualsiasi

0: qualsiasi professione, non siamo, per fortuna e purtroppo non siamo tutti uguali, per cui se lui è una persona per bene, come sicuramente è, ci possono essere tanti suoi colleghi che non lo sono, non qualcuno, tanti, perché ognuno ha le proprie esperienze personali, io ho le mie. Grazie a Dio sono entrato poche volte in ospedale e non ho trovato sempre persone per bene. Non le ho trovate sempre, spesso sì, ma sempre no. Ho trovato anche dei criminali, come sappiamo bene. Quindi il medico che viene a fare la predica se la risparmia.
1: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Alessio Bernabei. Primo caffè.
1: Già da quei suoi occhi tutti possono morire. A me non frega niente, spero di trovarci te. Che tenevi il mondo sulla schiena senza mai cadere. Io invece cado nel cortile sulle spine.

0: Don, l'ottava meraviglia.
1: La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena, e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo, anche quando sono in coda

tratto, qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Sono le ore 14 e 26 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Mario Biondi. Amami.
1: Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti aspetto.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta
1: Il consiglio della nonna.
2: Per pulire i denti dopo un pranzo al ristorante, puoi usare una foglia di salvia.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi un nuovo consiglio.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Lascia fuori i problemi. Rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Mary Hawkins, lontano dagli occhi. Che cos'è?

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: E volevo dire che sento molti messaggi di persone che si lamentano, quindi sono lamentele continue che non portano a nulla. Siate propositivi e soprattutto date un senso alla vostra vita. Ognuno di noi nel piccolo può fare qualcosa. Il lamento non serve a nulla, serve solo ad aumentare la piaga. Buongiorno Radio Margherita e grazie per tutto quello che fai per noi.
2: Pierc, neve sporca.
3: Ci eravamo promessi di girare il mondo in un caravan, e poi il mondo ha girato noi, ma che bella metafora.

0: come neve sporca.
1: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 16 maggio. Sono le ore 14:56.

0: Sono Massimo Finaldi da Trecase. Ascolto Radio Margherita perché è rilassante, piacevole e divertente. Le sue canzoni, a partire dagli anni 60, mi ricordano tanto i miei anni verdi, i miei anni giovanili.
1: Radio Margherita, rilassante, piacevole, divertente, anche a Trecase.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Fabio Concato.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 81. Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti al verificarsi di eventi eccezionali. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a 4 mesi. Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.
0: Radio Margherita, per la libertà.
2: Tiziano Ferro. Ti scatterò una foto.
3: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai. Ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo.

Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Motel Noir. Brutte abitudini.

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Sono le ore 15 e 24 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Edoardo Bennato, sei come un jukebox.
1: Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova.

0: No, muoviti.
1: Mina, l'amore vero.

0: Il vero progresso di una società si misura dal grado di rispetto che sa garantire a ciascun individuo, soprattutto ai più deboli.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Giulie e 13 Pietro. Qui piangono tutti.
2: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

Questa è Radio Margherita, la storia della musica italiana. Oggi è il 16 maggio. Sono le ore 15:55.

0: Mr. Rain, Casa in fiamme.
1: La notte scomoda, chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame. Prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi. E forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Ancora una tragedia del mare a Lampedusa, vittima una neonata deceduta per ipotermia poco dopo l'ennesimo sbarco di migranti. Alessandro Cisilin.
2: Ipotermia, questa è la causa della morte di una bambina di poche settimane arrivata con la madre e altre 53 persone intorno alle 4:30, soprattutto uomini ma anche 7 donne e 6 minori, tutti provenienti da Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. La neonata, già in condizioni critiche, è stata trasferita al poliambulatorio dove è deceduta. Aperta un'inchiesta della procura di Agrigento.
1: Riprese nelle Maldive le ricerche dei 4 subacquei ancora dispersi nella grotta a 60 metri di profondità dopo il ritrovamento del corpo del solo Gianluca Benedetti. Sospesa dal ministero la licenza alla nave Duke of York. Timori di una ripresa della guerra in Medio Oriente la prossima settimana, secondo quanto riferito da New York Times e CNN. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian scrive al Papa accusando Stati Uniti e Israele del blocco Hormuz. Internazionali d'Italia di tennis, non prima delle 15 la ripresa della semifinale tra Sinner e Medvedev. La partita è stata interrotta ieri per la pioggia, sul 4-2 per l'azzurro nel terzo set e vantaggio per il russo nel quinto gioco. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Fabio Concato.

0: facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825. 825. Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825. Radio Margherita.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Giusy Ferreri, quello che abbiamo perso. Piccoli.

0: siamo fatti anche di quel che abbiamo perso.
1: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
2: Mi chiamo dalla provincia di Enna. Vorrei rispondere al messaggio del signore precedente riguardante l'omosessualità. Allora, non sono assolutamente d'accordo col dire che l'omosessualità è un abominio. Gli omosessuali sono persone come tutti, con gli stessi diritti, e quindi nel caso in cui avessimo dei figli o dei cugini, dei parenti che siano omosessuali, bisogna accettarli per quello che sono, perché l'omosessualità non è una malattia.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 16 e 23 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: l'indovinello del giorno.
1: Qual è quel fuoco che nasce nell'acqua? La risposta è il fulmine.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.

effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli ascoltatori di Radio Margherita, musica italiana da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una domenica 17 maggio sulla nostra penisola con una temporanea tregua dalle perturbazioni. La pressione atmosferica aumenta permettendo tempo per lo più asciutto ed assolato su buona parte del territorio. Solo locali disturbi si potranno presentare lungo l'Appennino nelle ore centrali del giorno. Le temperature minime ed anche massime sono inferiori rispetto alle medie della stagione. Soffia ancora un po' di vento moderato a tratti teso settentrionale, poi sarà in progressiva attenuazione così come il moto ondoso. Ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
2: Oggi è il 16 maggio. Sono le ore 16 e 57 minuti.

un giorno insieme con Fabio Concato. Torna fra un'ora. Irene Grandi. Guarda,

0: noi. A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Davide da Messina. Ho sentito l'appello di quella signora che dice: ma perché parenti serpenti? I serpenti stanno nella giungla e si devono schiacciare. Innanzitutto i serpenti stanno a casa loro e non vanno schiacciati, prima cosa. E anche se li incontriamo nelle nostre zone vanno rispettati. Sono sempre creature di Dio. L'importante è fare attenzione alle vipere, che sono velenose. Ma desidero dire alla signora e confermare e ribadire che purtroppo e per fortuna non siamo tutti uguali, ma i parenti serpenti esistono e come. Io sono, come dire, una delle tante vittime dei parenti serpenti. Non sto qui a enunciare, ma desidero dire alla signora che se lei si trova bene con tutti i familiari e parenti, deve ringraziare Dio. Ma non è vero che il sangue è sangue, quella è una favola, una leggenda. Purtroppo nel mio caso e il caso di tanti altri amici miei, di miei conoscenti, tutti nelle stesse condizioni, familiari serpenti, parenti serpenti, è come se ci sono.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con...

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
2: Confronti.
1: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Con il brano Devi dirmi di sì si sono confrontati oggi Roberta Bonanno e Mina.
1: Confronti. Nicolas Bonazzi. Dirsi che è normale.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Sono le ore 17 e 25 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Pierangelo Bertoli. Se fossi.
1: Se fossi un pescatore pescherei, ma l'acqua del mio mare non è molta. Se fossi uno spregone sprecherei, ma ho una vita sola ed anche corta. Se fossi un sognatore sognerei un mondo dolce fuori dalla porta. Se avessi il tuo sorriso riderei, ma tu l'hai chiuso a chiave sotto scorta.

Se fossi un uomo falso fingerei, ma è come stare sotto a una coperta. Vivo la vita quella che c'è,

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Utopia. Utopia. Dal nome del saggio di Thomas More, pubblicato nel 1516, composto dal greco u, non, e topos, luogo, significato società perfetta, in senso esteso, aspirazione che non può realizzarsi.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Uxoricida. Uxoricida, dal latino uxor, moglie, e cida, da cedere. Significato, in giurisprudenza, chi ha ucciso la propria moglie o il proprio marito.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Usufrutto. Usufrutto, dal latino, composto di usus e fructus, significato in giurisprudenza, godimento dei frutti di un bene di cui la nuda proprietà appartiene ad altri.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Posteri. Posteri, dal latino posterus, significato le generazioni che verranno in seguito alla presente.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
2: Radio Margherita, per la cultura.

Il rispetto non richiede sforzi straordinari. Basta ricordarsi che la libertà di ognuno finisce dove inizia quella dell'altro. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Tiziano Ferro. 1, 2, 3.

0: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Davide Valeri, Silenzi.
2: Non capisco mai perché la vita ti opprime, cadono le foglie per ricordarci che niente resterà per sempre su, resterà per sempre su. L'ombra delle nuvole sulla strada deserta, passano le macchine ed ognuna ti schiaccia, dall'asfalto guarda su.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Io volevo rispondere alla signora di Torino che dice che le periferie di Torino sono sporche e quindi fa un appello al sindaco, ma io mi chiedo chi li sporca le periferie? Siamo noi che sporchiamo le periferie, quindi cosa c'entra il sindaco? Partiamo da noi, quindi teniamoli a modo noi, così non abbiamo bisogno dell'intervento del sindaco.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 16 maggio. Sono le ore 17 e 55 minuti. Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.

0: Buongiorno insieme con Fabio Concato. Torna fra un'ora.
1: Michele Bravi, prima o poi.

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Radio Margherita Notizie.
2: Ancora una tragedia del mare a Lampedusa, vittima una neonata deceduta per ipotermia poco dopo l'ennesimo sbarco di migranti. Alessandro Cisilin.
3: Ipotermia, questa è la causa della morte di una bambina di poche settimane arrivata con la madre e altre 53 persone intorno alle 4:30, soprattutto uomini ma anche 7 donne e 6 minori, tutti provenienti da Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. La neonata, già in condizioni critiche, è stata trasferita al poliambulatorio dove è deceduta, aperta un'inchiesta della procura di Agrigento.
2: Riprese nelle Maldive le ricerche dei 4 subacquei ancora dispersi nella grotta a 60 metri di profondità dopo il ritrovamento del corpo del solo Gianluca Benedetti. Sospesa dal ministero la licenza alla nave Duke of York. Timori di una ripresa della guerra in Medio Oriente la prossima settimana, secondo quanto riferito da New York Times e CNN. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian scrive al Papa accusando Stati Uniti e Israele del blocco Hormuz. Internazionali d'Italia di tennis, non prima delle 15 la ripresa della semifinale tra Sinner e Medvedev. La partita è stata interrotta ieri per la pioggia, sul 4-2 per l'azzurro nel terzo set e vantaggio per il russo nel quinto gioco. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
1: Sempre informati con Radio Margherita. Alessandra Amoroso, avrò cura di tutto.

0: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV, sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825.
2: Radio Margherita.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao Radio Margherita, dato che ognuno di noi può esprimere la propria opinione, io voglio esprimere la mia opinione sugli stipendi e sullo sfruttamento. Se siamo sfruttati è solo colpa nostra che ci facciamo andare bene stipendi da 300, 400, 500, 600 euro al mese. Se noi ci facciamo andare bene questi stipendi, lo sfruttamento non finirà mai. Io chiamo da Pozzallo in provincia di Ragusa. Grazie mille Radio Margherita, un bacio.

0: Fedez e Marco Masini. Male necessario.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Sono le ore 18 e 24 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

ammettiamo diventassi invisibile ai tuoi occhi, che di colpo non riuscissi più a vedermi, che improvvisamente non ci fosse un modo perché tu possa ritrovarmi.

0: Radio Margherita, allevia le tue giornate.
1: Le vibrazioni in una notte d'estate.
2: Baciami.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Qual è il colmo per un sindaco? Essere un tipo fuori dal comune.
1: L'angolo del sorriso.
3: Mi sono sempre chiesto, ma chi va in giro a costruire quadrati sull'ipotenusa?
1: L'angolo del sorriso.
2: Due mandarini litigano furiosamente e uno dice all'altro: guarda che ti spicchio.
4: Radio Margherita, per la leggerezza.

tardi questa notte, con i lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Donato da Agrigento. Vorrei segnalare che spesso si parla sempre di quelli che vanno troppo veloci per le strade e che creano quindi dei pericoli alle persone e agli altri. Per la mia attività lavorativa sono spesso in auto in giro per la Sicilia e vi assicuro che quelli che procurano più pericoli sono quelli che vanno troppo piano. Troppo piano significa che se c'è un limite di velocità a 50 ti vanno a 30, a 40 su strade cosiddette le strade statali della Sicilia. Grazie, vi ascolto sempre.
0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 16 maggio. Sono le ore 18 e 56 minuti.
2: Radio Margherita in TV, sul canale 825.

Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Bungaro, cacciatori di orizzonti.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao, sono Giancarlo, chiamo da Catanzaro. Volevo dire alla gente di fare più volontariato, perché c'è sempre bisogno di assistenza, sempre bisogno di assistere, sempre bisogno di dare un aiuto, una mano. Un saluto, un abbraccio a tutti. Ciao.
2: Radio Margherita Musica Italiana presenta Tre Canzoni.
3: Tre Canzoni.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Mario Venuti.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
0: Ma che freddo fa. Perdono. È quello che mi manca.

Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Sono le ore 19 e 28 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: linguaggio rispettoso è il primo passo verso una società più civile.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Buonasera da Radio Margherita, la tua radio preferita. Radio Margherita, un viaggio senza confini. Armando Sabini, non è che lei.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 16 maggio. Sono le ore 19:50.

0: facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825.
1: Radio Margherita.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
0: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Cosimo da Cereale. Volevo dire, ma in che paese abitiamo noi? Non lo so. Ho sentito prima la telefonata di quel signore là che è andato in ospedale e gli hanno occupato la casa. Io auguro a questi politici, a questi giudici, che qualcuno occupi la loro casa. Così capiscono come si sente il povero disgraziato, che possibilmente non ha neanche i soldi per andarsi a prendere una stanza al B&B ed è in mezzo alla strada. Io non lo so, dovete credermi in che paese abitiamo, io non lo so.

0: capoeira.
1: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, incontro di generazioni.
2: Sono le ore 20 e 25 minuti.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie vuoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Antonio da Parabida Lecce. Il bue chiamò cornuto l'asino e non vedeva le corna sua quanto erano lunghe.
4: Mi chiamo Salvatore da Palermo. Il proverbio è un scecco un care se sose, significa in italiano l'asino dove cade si alza.
5: Sono Giuseppe e chiamo da Spezzano Sila. Ecco il mio proverbio. I polli dei vicini sembrano tacchini. Grazie e arrivederci.
6: Ciao, sono sempre Angela da Salerno e sono di Palermo. Allora, il mio proverbio è sempre palermitano. Cucancia vecchia pa nuova, male se trova. Cioè significa chi cambia la vecchia per la nuova, male si trova.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari. Caterina Caselli, insieme a te non ci sto più.

0: puoi ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Questo Covid ha sistemato tutti i vagabondi statali, non lavora più nessuno. Con lo smart work stanno a casa, escono, ritornano, in ufficio non c'è nessuno. Presto che ritorni la normalità, perché a questo punto il Covid ha salvato solo gli impiegati statali. Grazie, arrivederci.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, passione di radio.
1: Oggi è il 16 maggio. Sono le ore 20 e 57 minuti.
2: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 81. Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti al verificarsi di eventi eccezionali. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a 4 mesi. Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.
0: Radio Margherita, per la libertà. RAF, ora e per sempre.

0: Sono Giovanna, chiamo da Cagliari, ascolto Radio Margherita perché mi porta tanto, tanto calore.
1: Radio Margherita ti porta tanto, tanto calore, anche a Cagliari.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Fabio Concato.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Angela da Torino e ho notato che non si parla mai dei nostri compagni di vita a quattro zampe. Ultimamente ci sono stati dei casi particolari e tragici, come per il cane Aaron incendiato in una delle piazze principali di Palermo, il gatto Leone 1 che è stato scuoiato vivo, il gatto Leone 2 a cui hanno fatto esplodere dei petardi in bocca, il gatto Grey che è stato buttato in una vasca di acqua gelata da una ragazzina di 16-17 anni, il gatto Oil a cui le hanno buttato l'olio bollente addosso e tanti altri casi tragici di crudeltà gratuite verso i nostri amici animali. Volevo ricordarli e sperare che ci possano essere delle pene più severe per coloro che infliggono queste crudeltà. Grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, dita e mi sono invaghita.
0: Sono le ore 21 e 25 minuti.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Enrico Nigiotti. Mentre l'amore scompare.
1: Vorrei che sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime.

Marisa Sannia è nata a Iglesias, in Sardegna, il 15 febbraio 1947 ed è stata una cantautrice e attrice italiana. Nota per alcuni successi di musica leggera negli anni 60, è stata interprete di canzoni d'autore e ha poi iniziato una ricerca artistica che l'ha portata a diventare un'apprezzata cantautrice in lingua sarda. È stata conosciuta anche con il soprannome La Gazzella di Cagliari, perché fu apprezzata giocatrice di basket. Dopo aver vinto il concorso nazionale RAI per Voci Nuove, il suo talento venne notato dal giurato Sergio Endrigo, con cui stabilì uno speciale rapporto destinato a durare per tutto il resto della vita. Importante, nell'ascesa della cantante, risultò anche l'affermazione conseguita nell'estate dello stesso 1967 al Festival Bar, dove si classificò terza e vinse il premio della critica discografica. Numerose fra la fine dei 60 e i primi anni 70 le partecipazioni della Sannia alle manifestazioni canore, presentando in tali occasioni varie canzoni di successo. Nel suo repertorio, di facile ascolto in molti dei suoi brani più noti, la Sannia non mancò comunque di sperimentare la canzone pop d'autore, talvolta anche a scapito del successo, cosa che la porterà a incidere brani, oltre che di Endrigo, a cui dedicò il suo secondo album, e Bacalov, anche di Vecchioni, De Gregori, Lauzi, Minghi, De Moraes e De Angelis, fra gli altri. Grazie alla sua avvenenza, la Sannia ebbe modo di apparire in numerose riviste illustrate anche in veste di indossatrice, fotomodella e, più raramente, interprete di fotoromanzi. Nei primi anni 70, percependo il graduale esaurimento della sua stagione canora più fortunata, la Sannia si dedicò anche al teatro, partecipando a due musical, opere folk, vennero chiamate dal loro ideatore Tony Cucchiara, di notevole successo Caino e Abele, 1973. Marisa Sannia ha all'attivo moltissime partecipazioni in lavori di altri artisti e alcune sue composizioni sono state interpretate anche in Spagna. Ha pubblicato 8 album in lingua italiana e sarda. Marisa Sannia muore a Cagliari il 14 aprile 2008, all'età di 61 anni. Tra le canzoni più rappresentative di Marisa Sannia ricordiamo L'amore è una colomba, Gli occhi miei, Tutto o niente, Casa Bianca.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Marisa Sannia.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Radio Margherita, dove i suoni diventano emozioni.
4: Tiziano Ferro. Non me lo so spiegare. Un po' mi

0: Usare bene le parole significa rispettare chi ci ascolta e chi ci sta accanto.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buonasera da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Rita Pavone. Con te.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Chiamo Elisa e chiamo dalla provincia di Caserta. Volevo mettere in evidenza un problema per quanto riguarda le prenotazioni ASL, che ci sono dei tempi molto lunghi di attesa, soprattutto per le persone che soffrono di gravi malattie. Quindi chiedo al Ministro della Salute di accelerare i tempi e di dare dignità agli ammalati di ogni genere.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 16 maggio. Sono le ore 21 e 59 minuti. Roberto Vecchioni, chiamami ancora amore.
1: Per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: chiamami sempre amore. Perché noi siamo amore.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Margherita da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una domenica 17 maggio sulla nostra penisola con una temporanea tregua dalle perturbazioni. La pressione atmosferica torna ad aumentare permettendo stabilità ed ampi spazi soleggiati su buona parte del territorio, fatta eccezione per annuvolamenti di passaggio, ma per lo più innocui, solo localmente lungo l'Appennino si potranno sviluppare localizzati piovaschi. Le temperature diurne ed anche minime sono inferiori rispetto alle medie del periodo. La ventilazione soffia ancora moderata a tratti tesa dai quadranti settentrionali, ma sarà poi in progressiva attenuazione, così come il moto ondoso. Per sapere come andrà nella nuova settimana vi rimando alla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Fabio Concato.

0: Un giorno insieme con Fabio Concato. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV, sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825.
2: Radio Margherita.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Little Tony, peggio per me.
5: Tu sai

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Liliana, telefono da Torino. Volevo dire questo, che si perseguono tanto gli spacciatori che vendono queste droghe di tutti i tipi e stanno aumentando a dismisura in tutte le città, perché hanno capito che in Italia si fanno soldi a palate senza lavorare tanto. Ma la colpa è degli italiani che la comprano, perché se c'è tanta offerta è perché c'è tantissima richiesta. Incominciano a drogarsi giovanissimi, per non parlare delle discoteche dove la droga scorre a fiumi. I giovani si stanno rovinando perché non hanno ancora capito che la droga rovina il cervello. Bisognerebbe che andassero nelle scuole a spiegare, a far vedere dei filmati i danni che procurano queste sostanze. Ma i genitori non si accorgono quando i loro figli rientrano a casa in che stato sono. E i soldi che gli danno, come li spendono?
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Arisa, portami con te.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Sono le ore 22 e 25 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita, musica italiana, vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Woody Allen? I guai sono come i fogli della carta igienica, ne prendi uno e ne vengono 10. Sa cosa diceva un poeta libanese? Morire difendendo i diritti degli altri è la fine più nobile e bella di un essere umano. Sa cosa diceva Carlo Collodi, l'autore delle avventure di Pinocchio? In questo mondo, quando si può, bisogna mostrarsi cortesi con tutti. Se vogliamo essere ricambiati, con pari cortesia nei giorni del bisogno.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.
2: Radio Margherita, la tua radio preferita.
3: Adriano Celentano, una festa sui prati.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: In questo periodo si parla tanto, giustamente, della Shoah, dello sterminio atroce di tanti ebrei. E io mi domando come mai non si parla mai anche dello sterminio, del genocidio degli armeni da parte dei turchi. Io non sento mai parlare di questo in radio, in TV. Ho letto tanto su questo sterminio, su questo genocidio, perché proprio non ho mai sentito niente al riguardo, niente o quasi niente al riguardo negli altri mezzi di comunicazione di massa. Grazie.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 16 maggio. Sono le ore 22 e 52 minuti.

Io ascolto Radio Margherita perché ci fa sognare, ci fa vivere. Siamo io, Peppe da Napoli e Lello. Un bacione a tutta l'Italia. Ciao Radio Margherita.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita. Ascolta la melodia italiana.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Sono le ore 23 e 25 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Le parole hanno un peso. Usiamole per sollevare, non per ferire.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Jacopo. Solamente mia.
2: Sei quella cosa che non so spiegare. Quella canzone che vorrei scordare.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Gigliola dall'Aquila, la senatrice che dice la massima aspirazione per una donna è diventare madre. Benissimo. E diventare padre? Ce ne siamo dimenticati che esistono i padri?
2: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
3: Mina, una casa in cima al mondo.
4: Amor, non piangere per me.

0: ora di me.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 23:59.

0: mare.
1: Radio Margherita.
2: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825.
0: 825.
2: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825. Radio Margherita.
3: Radio Margherita Musica Italiana vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia dei Collage.

0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Buonanotte con Collage.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Sole Rosso, Donna Musica, Due ragazzi nel sole, La gente parla, Tu mi rubi l'anima e Un'altra estate.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Elodie.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. È mezzanotte, è 31 minuti.

0: te così.
1: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
2: Salve Radio Margherita, io ho una proposta per ridurre la velocità delle automobili in città. Ridurla sempre. Per quanto riguarda le città superiori a 100.000 abitanti, bisogna ridurla a 40 km all'ora. Per quanto riguarda le città inferiori a 100.000 abitanti, va ridotta a 30 km all'ora. Pertanto il motto chi va piano va sano e lontano è sempre valido. Va ricordato che il 73% degli incidenti stradali avviene in città, quindi città meno veloci ma più sicure. Saluti da Aldo.
3: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la giornata è garantita.
0: Oggi è il 17 maggio. È mezzanotte e 55 minuti.

0: Mi chiamo Sonia, sto telefonando da Siracusa. Voglio dire che ascolto Radio Margherita perché dà un senso alla mia vita. È l'unica cosa bella che in questo momento io ho. Colgo l'occasione per dire un ciao a tutti i radioascoltatori e grazie a Radio Margherita di esistere.
1: Radio Margherita dà un senso alla tua vita, anche a Siracusa.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Loredana Bertè.

0: giorno insieme con Loredana Bertè. Torna fra un'ora.
1: Eddie Brock, promettimi. La sa-

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.
2: Roberto Vecchioni, la mia stanza.

questa gente intorno. Manager cazzuti, falchi, iene. Ti farò sapere quando torno, ma ti lascio un sacco di parole e quel po' di roba che mi avanza.

Tutto questo c'è nella mia stanza, giuro non lo so se poco o molto, so che non sapevo mai starci senza, e mi vien da ridere se mi volto. Se ti va puoi entrarci, se no pace, vedi di giocartela a testo croce, ma con la tua voce.

0: con il brano Diamante. Si sono confrontati oggi Mia Martini e Zucchero.
1: Confronti.
2: Annalisa e Marco Mengoni, Piazza San Marco.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Ciao Radio Margherita, volevo condividere un pensiero in risposta a un messaggio che ho appena ascoltato su un ragazzo omosessuale che raccomandava al popolo di non aversela con gli omosessuali. Su questo sono d'accordo con lui, non si deve sbeffeggiare o comportarsi come ci si comportava nei decenni passati nei confronti degli omosessuali, però per me l'omosessualità è sbagliata. E voglio dire alle persone, quello che volevo condividere col pubblico di Radio Margherita, è che chi pensa come me che l'omosessualità sia sbagliata deve sentirsi libero di poterlo dire. Libero e provocatorio, perché ad oggi quello che abbiamo perso è la libertà di parola. I transessuali, gli omosessuali sono persone deviate e quello è un problema loro. Hanno fatto però di una perversità un vanto e questo va a lesinare, a incidere su quello che sono i valori della famiglia. Però in questa società che sta cambiando bisogna accettare tutto.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta Il consiglio della nonna.
1: Un frullato d'anguria, usato come maschera per il viso, nutre e rende luminose le pelli inaridite.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi un nuovo consiglio.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Il dialogo nasce dal rispetto e il rispetto si costruisce con le parole. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
1: Simone Frullo. Niente di buono.

0: posto? Bene, bene, va bene. Sì. Abbastanza. Mi piace, mi piace. Questo va bene.
1: Buonanotte da Radio Margherita. La tua radio preferita.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Vincenzo e chiamo da Napoli. Volevo dire la mia in merito alla discussione sulla pedofilia all'interno della Chiesa. C'è da fare un grosso distinguo: la Chiesa Cattolica Apostolica Romana, quella alla quale appartengo anche io perché sono cresciuto per una questione di cultura con questo credo, ha questa piaga che è diffusa un poco dappertutto. Non è così per i nostri fratelli della Chiesa Ortodossa Cristiana, cristiano ortodossa come la vogliamo chiamare, dove i preti assolutamente non possono dare messe, non possono esercitare se non sono sposati, quindi se non hanno famiglia. Questa dovrebbe essere una riflessione che il nostro Papa dovrebbe cominciare a fare e ad aprire sinceramente, per quello che credo, ai preti che possono sposarsi e possono avere famiglia. E la percentuale di pedofilia nella Chiesa ortodossa è quasi pari a zero. Questa è una riflessione che invito a fare a tutti e ringrazio Radio Margherita per avermi permesso di esprimere il mio pensiero. Grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: tutto cambia.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 17 maggio. È luna e 57 minuti.

Sono Daniela, chiamo dalla provincia di Foggia. Io ascolto Radio Margherita perché invece di prendere una medicina accendi la radio e ti fa sentire bene, ti fa passare tutta la malinconia, ti fa restare bene.